0: sacro se che rovino era giù un po' Siviglia, al pari oggetto mandato Basilio.
1: Voglio andarci adesso.
0: Avanti sera dovrebbe ritornare.
1: Dio amoroso, pensa che tuo amore è mio ritorno.
0: E Susanna, chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. Si è parlato, il fosco sarà

0: cosa sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi provedeste.
0: Io vi promisi, quando?
1: Crede ad averlo inteso.
0: Sì, se voluto avessi.

0: E perché fosti meco stamattina si austera?
1: Giochi vicino.
0: Dove si giochi, permetti, parlo.
1: Ma quel bisogno abbiamo noi, così.
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi un cor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto.
1: E fu previsto, parla che non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Gente.
0: E mi ha senz'altro.
1: Forbitimi la bocca, signor scontro.
2: E Susanna, dove vai?
1: Taci, senza avvocato, hai già vinta la causa.
2: Cos'è nato?
0: Hai già vinta la causa.

0: e decisa la lite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Però spero.
2: Ed io moro.
1: Che il fin sposo io starnuto, anche a te.
3: Eccellenza m'appello.
2: E giusta la sentenza, o pagare o sposar, bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: E che superba.
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: O pagarla o sposarla, lei t'ha prestati 2000 pezzi
2: giù. Buon gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili

0: caduto, dottor. Anzi, rubato.
1: Come?
0: Cosa? La prova.
1: Il testimonio.
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi trovarono sui masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impresso a braccio destro.
0: E a voi chi disse?
1: Oddio, è impresso.
0: E verso io.
1: Chi?
0: Chi?
2: Chi?
1: Raffaello.
2: I ladri ti rapirono.
0: Presso un castello.
2: Ecco, tua madre.
0: Balia.
2: No, tua madre.

parliamo di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.

Castel Conte mi trova, miserone, tu sai che partito e mi crede per Siviglia, che meraviglia.

0: io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunta a Siviglia gli dovria?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Là vestisi da donna e là lasciate agli altri abiti suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.

0: venite qui, datevi i vostri fiori, come a Rossese, a me non ti pare chi somiglia ad Alfino Maturone.
1: Cosa taccio e questi l'ufficiale?
0: Stella,
1: ben madama,
0: io sono, oh signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane,
0: per lo dio alla festa, volevan travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
1: E perché non partisti?
0: Signore,
1: saprò punire la tua disubbidienza.

0: figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
2: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar con te stravolto?
2: Non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
3: Come si chiamerà Deli Brazzo? Lasciatemi.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
2: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
0: Tanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il padre.
2: Di galoppo, di passo, e buon viaggio.
4: Venite, o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
2: Certamente. Che razza di domande?
0: Io non li fa più moti, e non ti intende, ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
2: Cherubino!
0: Or ci sei.
2: Che diamine incanta!
1: Ma no, ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
2: E lo dice? Sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
2: E perché no? Io non importo.

0: Susanna, la spilla è così tenerella, il mestiero già sai, di far tutto sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mai qui in collera?
0: Non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna e servì da sigillo a bigliettino. E vedi se io sono istrutto.

0: morto, dico!
1: Flemmo, flemmo, sì, pure flemmo! Il fatto è serio e pensarci con tiento, ma guarda un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco.
0: Ah, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse!
1: È vero, ma questo è più ti porgi un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non so se ne fretto.
0: Come anche dunque, il loco del convegno so dove sta.

0: E Barbarina, chi va là?
1: Son quelli che invitasti a venire.
0: È brutto ceffo, sei brutto spirator. Che diamin sono quelli infausti apparati?
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono buono, capisco come li è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli dè un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirla in pace?
1: Quel che soffrono tanti e i soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far nel mondo amico. L'accozzarla coi grandi

brillano per toglierci lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, ma esse d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentre un amore non sa.

oggi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, cosa sono, cosa sono. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che alleccano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, sono rose spinose, sono polpi vezzose, sono rose benigne, colombe maligne, maese d'inganni, amiche da fanni,